Bibia wo bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia me dodge afa. Enwom no so. Bia be ben na ko. Funny stories and feelings in na. Eso mi sabe so. Me sia ma. Me mu me kan chio bia wo. E be ko konsa dia ye mia. Jesa bibia bi. Bibia bibia chimade wa sapa FM so. E di chia me. Monday to Thursday.